makes good umami mit wenig Hirn. Brauchen keinen Strom, bisschen Druck reicht aus. Sie saften und saften und saften, bis nur noch Dummheit übrig bleibt. Ci sono molti spremi agrumi per umani, di nuovo in circolazione. Non hanno bisogno di elettricità. È sufficiente una piccola pressione, come una pressa d'anatre all'antica, per una nuova era. Ich halt die Wunde offen, die Wunde, die mich nährt, Menschenentsafter, Menschenentsafter. Spremi agrumi per umani, spremi agrumi per umani.